E poi te te ne già per andare a piazza qua, sono qua, io da sola, te no, doc, ne hai che qua è l'acqua. L'acqua. Ma la sottima che buxena, ma la ragione che Luca ne risca lì.